Mi rovino, non la posso mai lasciare. C'hai un fare, se mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.
1: Ai ai ai, dici ancora che cosa farai? Ai ai ai, dici ancora che cosa darai?
2: La coda così lunga
0: a qualche esattoria,
1: gli zoccoli pesanti.

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire.

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola per i semplici.

0: Una notte con la luna.
1: Una barca.
0: Il lago.
1: Le montagne.
0: Le palme.
1: Giardini.
0: Rose.
1: Mimose.

ti conobbi era di luglio, mi bagnavo nel naviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

Mi rovino, non la posso mai lasciare. C'hai un fare, si mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo m'ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

Carina, fatti spazio in questo treno di perplessità, perché quel che ho vissuto è passato e non c'è niente che mi tocchi. Non ricominciamo con la solita questione sull'integrità, che tanto il maestro più in gamba è un ipocrita coi fiocchi.

Mi rovina, non la posso mai lasciare. C'hai un fare, si mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

mio nome è Regalato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro si malea. Quando vedo una ragazza, io son falla innamorà. Jimmy Lucky, Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutta notte sono un jazz. Con le fiate la sezione, con le Charlie e JJ, tromba sax e il trombone. Sono

sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangsters dello swing. Una banda sai tamuto, intendo rispettare. Una scarpa

0: Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.
2: Sì.

guardo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.